0: scopre il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 3 e 8 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Madonne e messari, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: La disco italiana by

0: Radio Padova Meteo.
1: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Sole e gran caldo nelle prossime giornate sul Triveneto per la seconda intensa ondata di caldo di questo 2026. L'alta pressione subtropicale con una componente nordafricana determinerà un'impennata alle temperature in vista del weekend anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia, su attese massime di 37 gradi. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso e qualche breve isolato temporale di calore del pomeriggio solo sui monti, ma nulla di significativo, nulla che possa rinfrescare un po' l'aria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Buona cattiva sorte, Tiziano Ferro a Radio Padova alle 11:26. Adesso parliamo di voli aerei, perché l'anno prossimo arriverà un volo diretto Sydney-Londra di 22 ore e sarà la tratta diretta più lunga in assoluto della storia. Qualcuno dirà: ma c'era bisogno di questo tipo di volo? Secondo gli esperti sì, perché va a ridurre il viaggio totale adesso dall'Europa all'Australia di circa tra le 4 e le 6 ore, e ci sono dei clienti premium che sono disposti a spendere cifre molto alte, circa il 20-25% in più di quello che si spende adesso, pur di accorciare il tempo del viaggio. Il problema è il costo del carburante, perché nella prima tratta soprattutto ci sarà tanto carburante da consumare per sostenere il peso del carburante spesso, e poi anche dell'aereo. Poi dopo la situazione, dicono, da metà tratta in poi tutto quanto si assesta, e quindi insomma anche la compagnia aerea che osserverà questo volo, che è quella ufficiale dell'Australia, sta studiando carburanti che siano il più ecologici possibili, tutto questo per ridurre le distanze tra l'Europa e l'Australia. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova, c'è anche Noemi. Stare

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
14: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Era l'estate del 1980, Loredana Bertè in alto mare su Radio Padova, sembra ieri, per quanto questa canzone è ancora attuale.
1: Continua ad essere una delle più belle canzoni italiane di questi ultimi tempi, guarda veramente, io sono felicissima di averla sentita. Intanto come stai, Lazzari?
0: Buongiorno Cristina, tutto bene, grazie.
1: Bene, stai andando in bici tu? Sei tutto abbronzato. Ah no, è vero che tu hai gli alberi a casa, forse fai vita all'aria aperta più di quanto normalmente facciamo noi, va bene, non importa. Allora, il buongiorno.
0: Sembra che io viva da eremita, sono quattro a Padova e Venezia.
1: Vivi, no, hai la fortuna di vivere in un luogo dove c'è verde, dove puoi star fuori, dove prendi il sole, esatto, quindi voglio dire, meglio di così.
0: Quando mia moglie è venuta a vivere in Veneto ha detto, ma la casa non la voglio né in città, né a Padova né a Venezia, la voglio in campagna. Ho detto, amore, in campagna ne abbiamo quante ne vuoi.
1: Ma devi solo fare così col dito sulla cartina geografica.
0: Esatto.
1: Va bene, allora, attenzione perché pare che sempre più italiani scelgano di cenare presto.
0: Okay.
1: E comunque pare che i nutrizionisti diano loro ragione, va di moda quindi cenare presto, una tendenza che la scienza approva, poi ne parlerò ovviamente più ampiamente all'interno del show cream, però devo essere sincera che anch'io cerco di non arrivare ad orari antelucani, perché mi ricordo moltissimi anni fa di aver contattato un nutrizionista del metabolismo, avevo problemi metabolici e mi diceva sempre regola aurea per tutti, non solo per te che hai questo tipo di problema, non bisogna assolutamente, cioè entro le 9 di sera bisogna aver cenato.
0: Ah, beh, okay.
1: Ecco, questa è la regola per stare bene.
0: E qua, io penso che in Veneto tutto sommato la applichino quasi
1: sette,
0: tutti.
1: Io 7:30 se riesco, già 8:30 mi dà noia. Va bene, anche perché ho fame, a dire la verità. E poi invece, quali sono i lavori più pagati che nessuno vuole fare, nonostante c'è una lista incredibile: operatore su piattaforme offshore, immersioni in profondità, quelli proprio i palombari, sai, col il casco,
0: quello è un
1: pericoloso,
0: lavoro difficile, pericoloso.
1: Ne conosco uno, un mio amico che vive a Rosolina, l'ha fatto per molti anni, ed è un lavoro abbastanza pericoloso. Poi non lo so, interventi nucleari.
0: Okay.
1: E ovviamente hanno degli stipendi che sono dei signori stipendi, ma
0: sono i lavori che gli italiani non vogliono più fare, o che nessuno vuole più
1: che
0: fare?
1: Che nessuno vuole fare, perché ci vuole un po' di fegato, ci vuole un po' di coraggio, però magari, non so, chi ha un senso di spirito all'avventura, anche lavorare su una piattaforma offshore, stai via 6 mesi, non credo che sia così semplice.
0: Sì, sai che ce ne sono anche qua nel mare Adriatico?
1: Sì.
0: Non è che magari non stanno via 6 mesi,
1: però
0: via,
1: no, ma parlo di quelli, magari non so, sul Mar Baltico, di conseguenza non deve essere facile vivere là, insomma.
0: Immagino di no, insomma.
1: E ti viene in mente la canzone di Dalla, ma come fanno i marinai?
0: Anche lì sono in balia delle onde, vero? La musica nuova di Radio Padova, c'è Silvia Salemi, è tornata, e questa si intitola End of Silence.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova di italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeshkian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a un'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 4 minuti.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

E scoprire te, Cesare Cremonini, è sempre un piacere. Le 6:26, il titolo della canzone che ci ha portati fino a questo momento, momento nel quale ufficialmente do il via al Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, si chiama Ciao Cri apposta la trasmissione. Se vi va, c'è sempre il 328 319 8000, il numero grazie al quale, con i messaggi scritti, messaggi vocali, magari ci fate sapere che ci siete e che cosa state combinando di bello, e io ne approfitto, come capita tutte le mattine all'inizio del Ciao Cri, per dirvi di che giornata internazionale parleremo oggi. Sostenere gli agricoltori della propria zona acquistando nei mercati locali i loro prodotti stagionali, provare i cibi del luogo durante i viaggi, mantenere vive le tradizioni culinarie, evitare gli sprechi alimentari, sono le quattro azioni concrete che si possono fare per onorare sul campo, ovvero in tavola e dentro e fuori la dispensa, la giornata della gastronomia sostenibile, giornata che si celebra proprio oggi, ogni anno, in questo caso il 18 giugno, voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente, punta a rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030, promuovendo lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Quindi giornata sicuramente molto ma molto importante. Vogliamo approfittarne per salutare tutte le agricoltrici e tutti gli agricoltori che sono all'ascolto e che magari ci stanno ascoltando, che so, sul trattore. Ma ti hai visto i trattori di adesso? Hanno l'aria condizionata, hanno lo stereo, e insomma diciamo che forse qualcosina la dura vita del contadino è cambiata. In ogni caso, a 360 gradi, un abbraccio per questa giornata della gastronomia sostenibile. Ora invece arriva lui, Fulminacci, personaggio che abbiamo imparato ad apprezzare dal festival, ora con la nuova canzone

0: Mamma Mi con l'accento sulla I, Rosa Chemical, anche lui con la sua bella nuova canzone di questa estate 2026. Ma come vi dico spesso, ascoltare Radio Padova Ritmo Italiano vi dà anche la possibilità di godere di chicche che arrivano qua e là a sorpresa, come quella che vi faremo sentire a breve, datata 1976, e vi posso garantire che la canterete a squarciagola.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Ehi, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Cancello giù, gas aperto. Domenica a Cordenonza, in pista, lo spettacolo del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, con tutta l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
13: La disco italiana.
14: La disco italiana by

Indimenticabile emozione, è vero o no che questa era una chicca che meritava di essere cantata a squarciagola? Immagino che l'abbiate fatto. Ancora benvenuti e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, durante il Ciao Cri con me Cristina Dori ed Eros Ramazzotti.

5 minuti abbiamo sentito questa versione remix di In tutti i miei giorni di Raff. Adesso invece vi voglio raccontare quelli che sono i lavori più pagati al mondo, ma che nessuno vuole fare. Sono lavori che prevedono condizioni di vita estreme, le cui retribuzioni variano in base al rischio e all'esperienza, partendo da un minimo netto mensile di 3.000 euro a un massimo di 250.000 annui, tipo 28-29.000 euro netti al mese. E devo dire che ci sono dei mestieri che effettivamente, insomma, mettono un po' i brividi. Per esempio, controllore di volo sicuramente non è un mestiere così facile, perché è considerato uno dei lavori più stressanti al mondo. Il tecnico di bonifica ambientale e nucleare sono specialisti che operano in presenza di materiali tossici o addirittura radioattivi con protocolli rigidissimi. Medico d'urgenza in aree isolate o di conflitto, anche qua insomma c'è da stare poco allegri. Sommozzatore industriale, i subindustriali lavorano sott'acqua per riparare infrastrutture come oleodotti e dighe, operando in condizioni di scarsa visibilità, alta pressione e temperature estreme. Poi ancora, operatore su piattaforme petrolifere, sono persone che lavorano su piattaforme offshore, quindi molto molto in alto mare, che affrontano turni di 12 ore in condizioni di isolamento e sotto la continua minaccia di intemperie. I minatori e ancora il tecnico di manutenzione in alta quota, che mi sono chiesta ma che lavoro è? Sono le persone che lavorano su pale eoliche, grattacieli o tralicci dell'alta tensione, che affrontano altezze elevate, vento e condizioni atmosferiche sicuramente probanti, ma che non hanno problemi evidentemente di vertigini, perché personalmente insomma a quei livelli là io avrei i polsi che mi tremano e anche le caviglie con tutta probabilità. Ed ecco, questi sono i lavori, nel caso voleste guadagnare velocemente, che nessuno vuole fare e che sono assolutamente ben pagati. Adesso invece Clara, la nuova canzone anche per lei, intitolata Prima Donna.

0: Questo grande casino per un piccolo uomo, ha ragione Clara con Prima Donna, dedicata ovviamente a un maschio Prima Donna. Adesso attention please, è l'ora, è il momento di ascoltare una dietro l'altra le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che ami.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Su Radio Padova
8: ci sono le bellissime,
7: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

A conclusione delle tre bellissime di quest'oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, abbiamo sentito Stop, Dimentica di Tiziano Ferro, arriva adesso invece la nuovissima di Fra Quintale dal titolo Aranciata, magari bella fresca, così abbiamo la possibilità di dissetarci. Il nostro appuntamento con il Ciao Cri è per domani, sempre a partire da mezzogiorno. Un abbraccio da me, Cristina Dori, e a breve...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
4: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Molto delicatamente, ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Comincia qui il nostro appuntamento di oggi, giovedì, insieme fino alle 17, cominciando dalle tre canzoni in fila, la prima di Giulie con Coez, Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila.
2: Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

i due destini, quelli che si incrociano. Tiro Mancino su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora, inevitabilmente rinnovato. Su Radio Padova anche Paola Iezzi.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
7: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
6: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
7: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 23 Palmanova Tarvisio. Si verificano code a causa di un incidente tra Udine Sud e il bivio per la 4 in direzione di quest'ultima. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si verificano code anche di mezzi pesanti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova, si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Falso, era Paolo Meneguzzi nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. E così ufficialmente iniziata la maturità per maturandi. Certo, davo un'occhiata al Tototemi dei scorsi giorni, che ci hanno preso in pochi, perché i temi sono arrivati su Pavese, Brancati, Calabresi, Giuseppe Saragat, Osman, Piero Bianucci. Questi i nomi nelle tracce, divise in tre tipologie, due di analisi del testo, uno poetico, l'altro in prosa, tre tracce di testo argomentativo, due temi di attualità, e le sei ore sono praticamente scadute da cinque minuti, sei ore di tempo a disposizione dei maturandi, quindi di studenti e studentesse, esattamente 527.747 in tutto il paese. Che solo a dirla così viene l'ansia, solo a raccontarla un po' d'ansia. La musica nei prossimi minuti in questo nostro pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano, The Colors, Rolling Stones.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0, TAEG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Stay as

Rugiada era Arisa su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Mancano 10 minuti alle 3, tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione, vi daremo le ultime notizie. Intanto Cioffi per l'occasione con Noemi, farfalle nello stomaco.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
5: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
4: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
5: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
6: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Raid di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema d'italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.
5: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Quello con Anna Tatangelo su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 4 minuti. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica e ora l'appuntamento è con le tre canzoni in fila. La prima di Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Tre canzoni in fila.

0: cuore una canzone, meno male. Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre canzoni in fila. Musica nuova nei prossimi minuti, quella di Sal Da Vinci, si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

La stessa direzione anche noi, ti seguiamo da sempre. Paola Iezzi, questa è Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. Rimanete naturalmente con noi, tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
7: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
8: Sì, chiaro.
7: Sì? E cosa ho detto?

0: comodini, luci LED. Bergamin.
1: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per due diversi incidenti si verificano lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e tra il Bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest nella stessa direzione. Per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra il Bivio a 13 e la tangenziale di Mestre e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Sabato 20 giugno a Padova, dentro la rassegna Portello Segreto, si apre un percorso che mostra la città da un taglio diverso. Misteri lungo l'antica via Annia. Il tragitto porta alla chiesa della Beata Vergine Immacolata e all'oratorio della Beata Elena. Luoghi che non figurano sulle cartoline turistiche, ma custodiscono una lunga storia antica e ricchissima. È una passeggiata che mescola memoria, dettagli poco noti, facendo emergere una Padova più raccolta, più silenziosa, quasi laterale rispetto ai circuiti abituali. Si scoprono angoli che pochi conoscono, si ascoltano racconti nascosti tra le pietre, si respira un'atmosfera diversa dal solito centro storico affollato. L'iniziativa è su prenotazione e conviene anche muoversi per tempo, perché il calendario della rassegna è distribuito su più appuntamenti, quindi da segnare, da appuntare. Misteri lungo l'antica via Annia, Padova, sabato 20 giugno.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sangue Freddo, Luca Di Risio, siete su Radio Padova. Una volta avevamo più calma e sangue freddo, adesso sono tutti arrabbiati, non puoi dire una cosa, ci si arrabbia subito. Va bene, benvenuti invece, calmiamoci, siamo più sereni, c'è la musica che ci tiene compagnia e in questo caso è quella di Radio Padova. Grazie per averci scelto. La prossima è una novità di Arisa, si intitola Rugiada.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Mamma, quanti colori! Volano dappertutto e sono libere!
4: Papà è grandissimo! Guarda che denti!
3: È un vero squalo!
5: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
6: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
10: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
9: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
11: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati al Via il Consiglio Europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui 74 dollari al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:03.

Ci piacciono i Rolling Stones e anche i The Colors, che naturalmente sfornano un successo dietro l'altro. Siete su Radio Padova alle 19:06. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Tanta la musica che ci ascoltiamo come sempre nel nostro pomeriggio, quando vi accompagniamo fino a casa oppure all'aperitivo. E adesso rum e cioccolata, Delia e Fiat 131.

Uno dei suoi grandi successi, un cavallo di battaglia di Mario Venuti, era veramente. Sono le 19:16 minuti, tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, e poi invece ci colleghiamo, visto che sentiamo già profumo di weekend, vedremo come sarà il fine settimana, sul profilo del tempo con Daniele Berlusconi fra qualche istante, quindi rimanete qui su Radio Padova. Ora, come nei film, sentiamo una novità davvero ormai delle ultime settimane, ma la stiamo già digerendo, masticandola, stiamo già cantando: Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: offerte così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
1: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Verona Est in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia e si rallenta con code per traffico intenso, sempre in direzione Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Sud e Verona.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:29 minuti, 20 secondi, pronti con il nostro collegamento insieme agli esperti del tempo. C'è Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buonasera Daniele, bentornato, eccoci.
2: Buonasera Franco, grazie, bentrovati a tutti.
1: Grazie, insomma la stagione ci siamo, è l'estate che è arrivata, aria condizionata, spruzzini, sì. Ventagli, chi più ne ha più ne metta, mi pare di capire che va così, ecco.
2: Va così, esatto, infatti già proprio questo weekend ci sarà anche il solstizio d'estate, quindi poi ufficialmente inizia anche la stagione astronomica. Non è partita prima, ecco, quella meteorologica, con questa ondata di calore che sta già impegnando gran parte d'Europa, ma si intensificherà proprio durante i prossimi giorni, durante questo weekend, toccando proprio l'apice tra domenica e martedì probabilmente. Più interessata l'Europa occidentale, in Francia addirittura si supereranno i 40 gradi, però insomma anche in Italia non scherziamo, almeno al nord si raggiungeranno i 35-36 anche sulla pianura veneta. Qualcosa in meno sulla costa adriatica, ancora un po' caratterizzata dalle brezze marine, ormai ancora non così caldo, però ecco, insomma, giorno dopo giorno insomma, il caldo e l'afa aumenteranno in maniera costante fino all'inizio della prossima settimana. Da segnalare però la possibilità anche di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie Alpi settentrionali, Dolomiti, lì nel corso del pomeriggio di domani e poi probabilmente anche nel weekend si formeranno questi temporali di calore molto localizzati, soprattutto sulle zone più settentrionali, però ecco, dove colpiscono possono essere localmente anche di forte intensità, però ecco, la pianura non verrà interessata e non porteranno grande refrigerio questi temporali, perché poi chiaramente continuerà a far caldo.
1: Immagino, va bene, allora abbiamo capito, ci armeremo di pazienza, di qualcosa dobbiamo pur lamentarci, allora sì, ci lamenteremo del caldo.
2: Caldo sicuramente, almeno per 5-6 giorni siamo a posto.
1: Va bene, va bene. Punto di vista. Grazie mille a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buona serata, ciao, grazie.
2: Ciao Franco, alla prossima.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova. Quando

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.

0: Con Brava Giulia, voi siete invece su Radio Padova, benvenuti, bravi voi che avete scelto questa radio. Oggi, come abbiamo detto, lo raccontava già stamattina Max, è proprio il Tiziano Ferro Day, infatti sarà Tiziano allo stadio Euganeo, tantissime le persone che in questo momento saranno lì in viaggio pronte ad entrare, cantate le sue canzoni, divertitevi, mi raccomando. Mi viene in mente anche una canzone in particolare, e Raffaella canta Casa Mia, ve la ricordate quella canzone lì? Anche perché insomma oggi sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà, avrebbe compiuto 83 anni e devo dire che ci manca proprio tanto, tantissimo. Continua la nostra musica, vi accompagniamo con una baciata, stavolta si intitola Poesia, Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Siamo nel 1978, Sara di Antonello Venditti, anche qualcuno avrà provato anche a farla con la chitarra, sono quelle prime canzoni, i primi accordi, insomma abbiamo capito che comunque non è la primavera quella che è arrivata, ma è sicuramente l'estate. Abbiamo infatti appena lasciato Daniele Berlusconi di Trevi Meteo, che ci ha indicato di tenere forte nei prossimi giorni. Intanto grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci ritroviamo domani, che è venerdì, bella giornata, venerdì già una parola che ci piace davvero tantissimo, appuntamento sempre a partire dalle ore 17. Ma la musica continua, c'è Dimmelo Tu, ascoltiamo Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo. Ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
2: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di due telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
1: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo. In cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica, il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Stai ascoltando.
3: Stai ascoltando.
0: Radio Padova.

0: Sono le 21 e 59 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Cosa c'entra questo cielo lucido, che non è mai stato così blu, e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 19 giugno. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Parliamo di cantieri. Nella notte tra oggi e domani, tra il 18 e il 19 giugno, tra le 22 e le 5 del mattino, verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Milano in direzione Piovene. Sempre questo bivio, tra le 21 di domani e le 6 del mattino di dopodomani, tra la notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, verrà chiuso il bivio A4 A31, questa volta però per chi proverrà da Venezia e viaggerà in direzione Rovigo. Un'altra chiusura è prevista per sabato 20 giugno, dalle 21 fino alle 3 del mattino di domenica 22 giugno, sulla A4 Brescia Padova verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Ritmo italiano.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: mondiale.
1: Se ti piace questa musica, Wrecking Ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learn a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Avevamo parlato.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.